mare, penso alle notti là in America. Mai erano solo le lampare,